cuestiono si Dios me stiera scoi parlamentario, si Gesù me stiera vota, pa qua partire, of pa chi le vota, le busca qualità nan según su proprio corazon. Anto si Dios ta cu un pueblo mi che bisabu un pueblo te bendiciona. E se non por scoi Dios ta buti, Dios ta quitarei. Bendiciona te pueblo por scoi según la volontà di Dios. E ovviamente non so se algún consejo non fosse palabra di Dios de escogimento di líder nan po' un pueblo, representante nan po' un pueblo. Opine nos, non sa ainda che in dona po' confianza democratico. È importante ovviamente escuche e palabra di Dios, il topico aquí. Riba è topico importante aquí, e non tabai parta partidista, e non tabai tapa promover ningún gente, ni contra ningún gente. Per la che voce di Dio, per noi ascolti, voce di Dio di assunto qui, instruinos. Tu lo stai ascoltando ovviamente, perché bendiciona il corso, perché per noi assunto escojo, come mai non subisce il Signore, ma sta junto con noi. Vai nel telefono e invita una persona per ascoltare ovviamente. Se vuoi conoscere il mandatario, lì non chiama nantame, vi se non ascolti ovviamente. Per chiama un ente, chiama 6-7 casi, vi se non ascolti ovviamente. Dio su visione per un leader per il corso. Dio si fisce un po' un governo per Corso. Dio si fisce un po' un parlamento per Corso. Chi che Dio sta busca? Vai nel telefono e invita un presidente per ascoltare ovviamente, non conosco.

E che Dio vi benedica, ovviamente, perché mi sta ascoltando ben 2.7 felicemente, ovviamente, Dio si fissò. Dio si fissò per un Parlamento. Se il Signore mi sarà appuntato un Parlamento, un governo, chi può dire Dio lo ha? Chi le avvisa? Chi le appunta? Nostri assumi di orazione, vuol dire, non può dire, ovviamente, 3-8-0-20, 3-8-0-20, e anche 5-8-0-6, e 3-8-0-1-55. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, Dio su visione per un Parlamento, Dio su visione per un governo. Buono che vale la pena ascoltare chi con Dio si dice di assunto, ma è meglio con visione anche chi con Dio che visa, ascolta la sua parola. Non si può preparare per il nostro grave mensaggio, ovviamente, anche. Non si può preparare, non mi interessa come che invitavo cordialmente, pues, pa. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, tema benedizione anche. Dio si benedizione.

E tutto questo clappa ovviamente non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confidenza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può fare così? Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, il tuo corazon. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar o pavimento, vou invitar uma persona, vai no meu telefone, invitando para escutar, até maneira a que ave tanto que conhece o Senhor, da hora com uma persona de maneira boa, aí há um telefone, me suena, escute a Rádio Delta, 2.7, obviamente. E é uma chamada se na escuta, e ave não conhece Jesus. Ave na vida está transformada. Ave na dona Senhor na vida, e é uma invitação que me boa chamada, obviamente, por salva un alma di perdizione. Buona che da vale la pena, buon che salva un alma ovviamente. Chiama una persona ovviamente. Ti vengo che ovviamente in una parola di Signore, con un po' di canale. Vai nel telefono, marca 3-4 numeri mes. Dieno che buono conosce. Quei buchi marca un bici, ascoltando bene, rispondendo ovviamente. Deve un messaggio di ispirazione. Mi andrò a proseguire, nos dos numeri di orazione ovviamente. Cuta 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

Not in the law che non può sentire la mente. Not in guerra che non ti comprende. Not in malessa. Not in malessa che non può curare mio hermano in Cristo. Amen. Gloria e buon nome del Signore. Turco sopra junto pa' bom.

chiariamo un attimo con Giorgio Miguel, anche per pensare che il signore Ben Sharuman con lui. Ma siamo in punto romano, che spera, che cada un anno parte del mensaje qui, e con un altro problema di praticare la nostra vita, e anche compartire con altri. Ma noi terminiamo, che il romano se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Che va a essere per me?